0: Καλίνα. Καλίνα.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Canarias.
1: Es la hora 1:33.
2: È 1:33.
3: Ria Voy.

veramente bello. Mi prende per la vita, mi aggredisce, mi bacia sulla bocca. Io sto perdendo dolcemente i sensi, è mano sapiente che mi tocca.

0: Calima!
1: Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:30 minutos.
2: Sono le 6:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento.

La situazione sul campo è di 584 morti, oltre 2.400 dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il Milan di Amorim a San Siro batte 2-0 il Venezia. Gol di Gonzalo Ramos e autorete di Alal. Prima del calcio d'inizio, un tributo a Franco Baresi, scomparso lo scorso 31 luglio. Addio di Leao ai rossoneri, sarà un nuovo calciatore del Galatasaray. Ed è tutto.

0: la dance y el rock. Lo mejor de los años 70, 80 y 90 suena aquí. Todos los días, de 1 a 2 de la tarde. Y los sábados, de 10 a medianoche. Kalima Rewind. La música que marcó tu vida en Radio Kalima.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella. La pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie, farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni, cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi infatti sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia. Oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre, cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione. Sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Kalima. La radio en Canarias.

0: cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Toda Kalima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle

0: amici del Comedy Radio Show, questo è il best of del programma, best of della settimana. Quindi andremo a ripescare i momenti salienti vissuti insieme anche alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai carissima? Ti vedo sempre molto molto in forma, Alessandra.
0: Molto
1: però,
0: bene, soprattutto nel weekend. Ti è, perché così magari domani che è domenica andiamo al mare. Ma detto questo, abbiamo deciso di ripescare il ricercato social.
1: Mamma
0: un ricercato
1: mia,
0: che ha dato
1: non
0: parecchio.
1: Non ve lo potete perdere.
0: No, assolutamente. Andiamo nel magico mondo di Facebook e parliamo di questo ricercato tra poco al Comedy Radio Show. Radio Kalima.
2: A ver.

0: ufficialmente la puntata di oggi con la rubrica Strano ma vero, il ricercato social. Allora, se uno è ricercato evita, no? Di farsi foto, certo, video. Ecco, i social proprio sono l'ultima cosa a cui dovrebbe pensare. E invece questa storia, che sembra uscita da una sitcom, è successa davvero nel 2018, quando la polizia di Richland, nello stato di Washington, pubblicò sui social la foto segnaletica di un ricercato, ok, di nome Anthony Akers, invitando chiunque, insomma, a dare delle informazioni, no? A contattare
1: la
0: polizia.
1: Chi lo vedesse, insomma,
0: esatto.
1: Wanted.
0: Chiunque avesse informazioni a contattare la polizia. Fin qui tutto normale, perché succede, lo si fa. Il problema, o meglio la sorpresa, è che tra i commenti è apparso proprio lui, il ricercato.
1: No, vabbè, okay? Sì. Non si può sentire questa
0: ha
1: cosa.
0: Ha cominciato a scrivere: vabbè, state calmi, mi consegnerò da solo. A quel punto la polizia poi ha iniziato questo botto e risposta un po' surreale, con un sacco di commenti e di views, perché la gente, come in una vera telenovela, insomma, si è messa lì a vedere il botto e risposta tra il ricercato e la polizia. Comunque è successo che poi lui a un certo punto ha detto di avere alcuni impegni da sistemare.
1: Ah, ecco, e qualche con calma, insomma.
0: Esatto, e quindi ha annullato prima ha detto che si sarebbe consegnato, poi ha annullato, insomma, si può dire gli ha coglionati un po', li coglionava proprio palesemente. E loro però, gli agenti sono entrati, diciamo, sono stati al gioco, ecco, e sono persino arrivati a offrirgli un passaggio fino alla stazione di polizia. Gli
1: hanno
0: detto: guarda,
1: carini,
0: se hai bisogno ti veniamo a prendere noi. E niente, comunque lui, incredibilmente, dopo un po' di hype, secondo me aveva un po' bisogno di attenzioni, incredibilmente ha mantenuto la promessa, Anthony. Quindi ha pubblicato proprio un selfie davanti al commissariato e poi si è consegnato davvero, con tanto di foto che lo dimostrava, così, per la sua community che si era creata nel frattempo. E quindi poi la vicenda ovviamente ha fatto il giro del web, perché probabilmente per la prima volta, è veramente, non era mai successo che il ricercato e la polizia non solo avessero organizzato un arresto tramite social, ma direttamente nei commenti di Facebook poi tutta la community ha seguito la vicenda. Incredibile.
1: Ma vero.

0: diciamo, è diventato la star dei social perché aveva promesso alla polizia di consegnarsi. Prima la polizia ha messo una sua foto tipo wanted, come si faceva nel Far West. Lui ha scritto: state calmi, ora mi consegno. È iniziato il botta e risposta nei commenti
1: ma
0: Facebook.
1: Ma tu pensa alla gente quanto si è divertita.
0: Che ridere, no, veramente. E poi vabbè, lui si è fatto la foto davanti al commissariato dicendo sono qui e si è consegnato. Andiamo ai messaggi. È successo davvero nel 2018 in America. Paola scrive: questa è la prima volta che sento di un ricercato che risponde direttamente all'annuncio della polizia. Sembra una chat tra amici che organizzano un caffè, non un arresto, vero?
1: È vero.
0: Davide invece scrive: mi ha fatto ridere la parte del passaggio offerto dalla polizia, mancava solo che gli chiedessero se preferiva il posto davanti o dietro e la scena era completa. Sì, perché a un certo punto la polizia ha cominciato a stare al gioco e gli ha detto: guarda che se hai bisogno di un passaggio ti veniamo a prendere noi. Elena, concludiamo con lei che ci dice: alla fine bisogna riconoscergli una cosa, però almeno si è presentato davvero. Credo sia l'unico caso in cui una promessa fatta nei commenti di Facebook sia stata mantenuta fino in fondo. Sì, il ladro social di parola.
1: È uno di parola.
0: Di parola.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti secondo l'Associated Press e oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300. Tra gli italiani ancora irreperibili il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. Siegfried Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista, non

0: Sassuolo Torino alle 18.30 e Juventus Parma alle 20.45. Ed è tutto, a più tardi.
1: Calima Noticias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: nostro best of della settimana qui al Comedy Radio Show, sempre con la nostra Cecilia, che mercoledì ci ha parlato dell'arte di dormire in pubblico, che deriva dal Giappone, con una parola complicata che vi diremo tra poco, e anche del fatto che parecchie celebrità, a quanto pare, poverini stanchi, sì, loro praticano. Tra poco al Comedy Radio Show.
1: Che fame! Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
2: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
1: Fanno solo pizza?
2: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
1: Fantastico! E dove si trova?
2: La pizzeria Marameo è in calle Tres de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
3: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
4: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
3: Hai ragione Siri, hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in calle Perdis 2.
4: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: permette di dormire in pubblico. Ne parliamo con la nostra Ceci, che se non sbaglio ci porta in Giappone.
1: Esatto, parliamo di questo abbiocco selvaggio nei posti pubblici e soprattutto in Giappone l'hanno trasformata in una istituzione sociale chiamata Inemuri. Significa letteralmente dormire pur essendo presenti.
0: Ok, in Giappone lavorano tanto, ricordiamoci.
1: Infatti la gente crolla sui treni, in ufficio, persino durante le riunioni di lavoro, e nessuno dice nulla. Anzi, è visto come il segno, soprattutto di una persona che ha lavorato così tanto, di essere poi stremato.
0: Diciamo che loro, siccome sono già un popolo molto rispettoso, probabilmente tra di loro capiscono anche che se uno sta crollando un motivo c'è, non è che se sta a fare la pennichella perché è pigro, esatto.
1: Ma i veri professionisti dell'Inemuri, a parte i giapponesi, sono anche delle celebrità internazionali. Ma arriviamo a Morgan Freeman.
0: Si addormenta in giro?
1: Sì, il leggendario attore si è addormentato, pensa, durante un'intervista in diretta televisiva mentre promuoveva poi un film suo.
0: Beh, devo dire, il giornalista, no, scherzo, per carità. No. Però magari il giornalista era noioso pure lui, no?
1: Può darsi. Per poi lui ha scherzato dicendo che stava testando le palpebre di Google.
0: Giusto, giusto, almeno vedi, l'ironia salva sempre tutto, siamo sempre lì. Vedi, pensa a quel povero giornalista che sta facendo l'intervista della vita, oddio, Morgan Freeman, e lui ti si addormenta davanti, epico.
1: È successo anche a Kanye West, il rapper è stato sorpreso da diversi fotografi, soprattutto più volte a dormire in luoghi inaspettati, come ad esempio nei negozi di arredamento e mentre faceva shopping con Kim Kardashian.
0: Certo, perché non è che lo shopping come facciamo noi che dura mezz'ora, lì sono sessioni intere pesanti di shopping sfrenato. Bene.
1: Invece Harry Styles, ti piace Harry Styles?
0: Sì, lui tra l'altro spesso bazzica in Italia, gli piace l'Italia lui, sì. E quindi l'hanno visto dormire da qualche parte, su una gondola a Firenze?
1: No.
0: E a Firenze, a Venezia?
1: No. Nel 2013 il cantante ha twittato di essersi addormentato sul pavimento vestito a un solo metro di distanza dal letto, colpa del jet lag.
0: Sì, il jet lag, chiamiamolo jet lag, va bene. Comunque, se riuscite a dormire in una gondola a Firenze, fatemelo sapere, perché la gondola a Firenze è difficile da trovare.

0: Sabato 29 agosto 2026, la chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, ogni promessa è debito, ricorda che dare la propria parola è un impegno solenne da onorare. E si celebra la giornata internazionale contro gli esperimenti nucleari. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1706 era già notte quando Pietro Micca faceva esplodere un barile con 20 kg di esplosivo nelle gallerie della cittadella di Torino per fermare l'avanzata franco-spagnola. Nel 1831 il fisico inglese Michael Faraday formulava la legge dell'induzione elettromagnetica, il principio di funzionamento di motori, generatori e trasformatori elettrici. Nel 1900, nel processo di Milano per l'uccisione del re d'Italia Umberto I, Gaetano Bresci veniva condannato all'ergastolo, di cui i primi 7 anni in segregazione continua. Nel 1960 doppio oro italiano nel ciclismo alle Olimpiadi di Roma, con Sante Gagliardoni nella velocità e con Vigna, Rienti, Testa e Vallotto nell'inseguimento a squadre. E 60 anni fa, nel 1966, a San Francisco i Beatles tenevano il loro ultimo concerto, uno stop imposto dal clima scaturito dopo le dichiarazioni di John Lennon sull'essere più popolari di Gesù Cristo. Nel 1992, nel giorno del suo 67esimo compleanno, moriva a Londra l'attrice Ingrid Bergman, 3 volte premio Oscar. Nel 1991 la mafia uccideva a Palermo l'imprenditore Libero Grassi, che si era opposto al racket delle tangenti, denunciando gli estorsori e invitando gli altri a seguire il suo esempio. Nel 1997, come società di noleggio DVD, in California veniva fondata Netflix, diventata oggi uno dei colossi mondiali dell'intrattenimento video. Nel 2004, medaglia d'oro per Stefano Baldini nella maratona alle Olimpiadi di Atene, con il tempo di 2 ore 10 minuti e 55 secondi. E 10 anni fa, nel 2016, la Guardia Costiera segnalava il proprio intervento in 40 differenti incidenti in mare al largo della Libia, in cui era riuscita a mettere in salvo 6.500 migranti. Sono nati il 29 agosto, nel 1632 il medico e filosofo John Locke, nel 1787 il pittore Giovanni Tebaldi, nel 1920 il musicista e compositore Charlie Parker e nel 1939 il regista Joel Schumacher. Sono nati oggi anche il cantante Michael Jackson, nel 1958, il giornalista Xavier Iacobelli, nel 1959, la cantante Tosca, nel 1967 e per chiudere l'attore Ricky Memphis, nato in questo giorno nel 1968. Anche per il 29 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato li trovate come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: di dormire in pubblico, di fare dei pisolini, di abbioccarsi in ogni dove, soprattutto in Giappone, si chiama i nemuri.
1: Esatto.
0: I nemuri, l'ho detto bene, ok?
1: Quelli che si addormentano anche pure appoggiati sui muri.
0: E a volte in Giappone, come ci raccontava Cecilia, succede anche durante le riunioni, ma nessuno si arrabbia, perché i giapponesi, essendo loro un popolo molto, come dicevamo, rispettoso, eccetera, nel momento in cui veramente ti abbiocchi vuol dire che sei stanco, hai lavorato molto e quindi nessuno ti disturba, non è una questione di pigrizia. E tanti personaggi famosi che si addormentano in giro. Andiamo ai messaggi, vediamo cosa fanno i nostri amici del comedy.
1: Serena dice: mi sono appisolata in piedi sulla metro stracolma nell'ora di punta, sono rimasta dritta solo grazie alla calca che mi stringeva da ogni lato. Quando la gente è scesa alla mia fermata sono caduta di lato come un sacco di patate.
0: Oppure con una brusca frenata. No, a me succede sempre in aereo. Dai. Più di una volta in aereo, mm-hmm. Una volta che l'aereo è a terra, poi noi italiani facciamo applausi, cose strane.
1: Mamma mia.
0: Io mi è successo una volta eclatante, proprio l'hostess mi è venuta a svegliare dicendomi: signorina, ma siamo atterrati da 10 minuti, io non l'avevo visto. Cioè io ero rimasta sull'aereo.
1: Ma tu dove stavi? Dietro attaccata al finestrino?
0: Sì, ero dietro, non mi ricordo in che posizione esatta, però io dormivo proprio, che era una meraviglia. Cioè,
1: ma dimmi,
0: e non soffro cioè non ho paura, quindi non è, sai, a volte uno
1: al contrario, eri rilassata, quindi ti sei
0: addormentata. Esatto, mi vado a fare le pennichelle sugli aerei. Poi andiamo al prossimo messaggio.
1: Luca: mi sono svegliato dentro un confessionale in chiesa, ero entrato per sedermi al fresco durante un'estate torrida e sono crollato. Mi ha svegliato il prete che sta tossendo. Te immagini?
0: Tu pensa. Allora, prego fratello, mi dica i suoi peccati, silenzio di tomba. E invece sarà addormentato. Abbiamo un altro messaggio?
1: Elena: primo appuntamento al cinema con il ragazzo che mi piaceva da mesi. Film horror, ma dai, primo appuntamento film horror no. Comunque, mi sono addormentata sulla sua spalla, dopo 10 minuti mi sono svegliata con i titoli di coda e un evidente filo di bava sulla sua giacca nuova.
0: Bello, com'è andata a finire questa storia? Faccelo sapere.
1: Ah no, ha detto non mi ha più richiamata.
0: Ah, l'ha detto?
1: Sì,
0: ah,
1: l'ha
0: vabbè,
1: scritto.
0: Anche lui, anche meno. Vuol dire che con te si è sentita protetta, al sicuro. Radio Kalimba.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
4: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: E come sempre anche oggi, come può mancare la nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco concludiamo con le perle dei bambini, di cui abbiamo parlato mercoledì, che sono sempre, insomma...
1: Ma loro sono favolosi.
0: Favolosi, perché con tutta la loro sincerità dicono delle grandi verità, anche se a volte in maniera un po' simpatica, la spontaneità dei bambini è ineguagliabile. Quindi perché non riproporvela in questo sabato insieme al Comedy Radio Show? Tra poco.
2: Kalima!

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, ed oltre 2.400 dispersi. I feriti sono 2.300, tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri. La Russia ha lanciato nelle ultime ore un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. In Russia invece droni ucraini hanno colpito un magazzino a Rostov. Siegfried Ranucci via da Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Contrattacca il giornalista: non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo, non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Confermata la presenza di una diffusa infezione. Con l'accusa di omicidio colposo sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto in vista dell'esame autoptico. Le due ruote, uno supermarco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della PIL.

0: agosto per regalarvi la musica come protagonista.
1: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
0: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
1: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
1: Calima de Magnana.
0: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
3: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, nell'aria vi saranno momenti di profonda passione e tanta voglia di fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarà una giornata produttiva, lo spirito di iniziativa sarà premiato, quindi sfruttate le occasioni che si presenteranno. Toro, il caldo vi toglierà tutte le energie, farete fatica a svolgere le attività di tutti i giorni, cercate il modo di delegare, rimandare e soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi infatti sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
6: Radio Calima. La radio en Canarias.

0: and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tornano le perle dei bambini, ovviamente raccontate dai genitori. Cominciamo con Samuele, 6 anni, figlio di madre single. In macchina mi racconta una cosa di scuola. Io mi dilungo troppo nelle spiegazioni. Lui mi interrompe e mi dice: secondo me dovresti trovarti un fidanzato.
1: No, vabbè.
0: Samu, ma cosa c'entra? Penso che se ti trovi qualcuno con cui parlare, magari non parli così tanto con me. Sipario.
1: Beh, ragazzi, non ce la faceva più.
0: Cosa gli vuoi dire?
1: Gli sanguinavano le orecchie.
0: Mirko, 6 anni, a casa di amici. Mamma, questa casa è più pulita e ordinata della nostra. Mamma, quando io facevo queste cose, come si arrabbiava mia mamma. Oppure mia mamma diceva delle cose, io: non è vero. Dicevo sempre: non è vero. E lei: dai, devi smettere.
1: Intanto ti cresceva il naso.
0: Esatto. Bianca, 7 anni. Dai, Bianca, mangia l'ananas che brucia i grassi. Io ne mangio tanto. E Bianca risponde alla mamma: su di te non funziona.
1: No, vabbè, che antipatica.
0: Vabbè, ma perché bisogna dire a Bianca: scusa, mangia.
1: Certo.
0: Che gli frega a lei. Diana, 4 anni. Mamma, non riesco a vedermi allo specchio. Beh, amore, sei ancora bassa. No, no, io non sono bassa, sono piccola. Tu sei bassa.
1: Ma
0: e anche qua non fa una piega.
1: Sì, sì.
0: Selene, quasi 4 anni. Le chiedo cosa voglia fare da grande. E lei risponde: quella che va al bar a fare l'aperitivo.
1: Intelligente,
0: sì, ha le idee molto chiare. Ginevra, 5 anni, laboratorio di cittadinanza alla materna. Cosa ti piace della tua città? E lei risponde: no. Gli altri bambini rispondono: il fiume, il parco, eccetera, eccetera. Mia figlia, l'aperitivo. Ma Ginevra è amica di Selene, sicuramente.
1: Sì.
0: Da grande.
1: Anche amica nostra.
0: Andranno a fare l'aperitivo insieme. Concludiamo con: stavolta la matriciana mi è venuta buona, dico io. Avril, 5 anni, mia figlia, risponde: forse hai imparato finalmente a cucinare.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: fantasia.
1: Siamo giunti al termine non solo di questa puntata di Best Of, ma dell'intera settimana. Ed eccoci qua, siamo al capolinea, cara Ceci.
2: Sì, infatti io sono già sudata, ho voglia di andare al mare, mi sono divertita tanto
1: ma
2: questa Cecilia, settimana.
1: Ma Cecilia, ma tu hai sempre voglia di andare al mare?
2: Perché non lo so, io penso che in un'altra vita ero una sirena.
1: Chissà. Perché sei una tipa caliente, devi avere a che fare col sole, la playa, il mare.
2: È vero, e l'abbronzatura soprattutto.
1: Sono un po' invidiosa, devo dire. Allora, lunedì tornerai più abbronzata di prima a trovarci?
2: Ah, certo. E tu con me, perché domani ti porto al mare.
1: Va bene, allora se mi porti tu ci vengo. Allora noi facciamo la pausetta domenicale. Ci ritroviamo qui con Cecilia Pedrosa l'Ermosa
2: e Alessandra la Guappa,
1: da lunedì al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besos.

0: Bentrovati, buon sabato 29 agosto con il GR delle buone notizie. I migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. Per il secondo anno consecutivo Bangkok in Thailandia si classifica al secondo posto. In terza posizione c'è Città del Messico. Al 14° posto troviamo invece l'unica italiana della classifica, Napoli. Dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del casatiello, la cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati. Dopo l'Australia, anche la Gran Bretagna vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni per proteggere i minori dall'esposizione eccessiva online. Il dibattito nell'Unione Europea intanto ferve. La Commissione Europea sta cercando un modo per tutelare i minori, ipotizzando un innalzamento dell'età per accedere. In Italia per adesso se ne parla soltanto, ma non c'è traccia di divieti e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'abbraccio della famiglia Bagheria, realizzato il desiderio di un paziente del reparto di chirurgia vertebrale che dopo un viaggio di 16 ore ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio, che in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. Gerry Scotti ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione, conferita dall'Università dell'Insubria a Varese. Prima dell'ingresso in Aula Magna, accolto da lungo applauso, il conduttore ha incontrato in rettorato la ministra Bernini, espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti, definendolo una persona capace di entrare nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
4: Indietro nel 1976 con Asha Putley, The Devil Is Loose.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
2: Viaggia senza interferenze, scarica la

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Sale ad almeno 626 il numero delle vittime dell'alluvione che da giorni devasta la regione himalayana tra Nepal e Tibet. Migliaia di persone ancora disperse mentre i soccorritori cercano superstiti tra fango e macerie e cresce il rischio di nuove piene. Tre italiani risultano ancora irreperibili. Medio Oriente, la Marina dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana ha respinto le affermazioni del governo degli Stati Uniti secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe nuovamente aperto, accusando Washington di diffondere menzogne per manipolare i prezzi del petrolio e nascondere i propri fallimenti militari. Sigfrido Ranucci fuori da Report, ma ora è impegnato a combattere per quella che lui stesso ha definito l'indipendenza dell'informazione. Le offerte della RAI sono inaccettabili, tra cui emerge anche la corrispondenza da Il Cairo e qui la provocazione della giornalista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Secondo gli ultimi sondaggi Winpoll, i consensi di Fratelli d'Italia sono calati al 25,7%, al di sotto delle ultime politiche. Continua invece la crescita di Vannacci. Futuro Nazionale ottiene il 7,5%, piazzandosi davanti a Forza Italia e Lega, che crolla al 5,5%. Il tennis a New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open, al via domani 30 agosto. Non giocherà Jannik Sinner, ma saranno comunque 10 gli azzurri nel tabellone principale maschile, senza dimenticare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Ed è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción. We'll

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è il 29 di agosto, sabato. Io sono Francesca Romana Macri e apriamo questo nuovo appuntamento, l'ultimo della settimana, perché poi ci risentiremo lunedì. Con noi ci sarà Lorenzo oggi e quindi andiamo un po' a sviscerare un po' di cose a tema Verdi, Bianchi e Rossi ovviamente, e a tema Italia. Si parte con l'agenda, le date che hanno segnato la storia in questo 29 di agosto e poi a tema nostalgia italiana, che ritorna sempre nel sabato italiano, parliamo delle carte da gioco, che sono un qualcosa che rimane sempre verde, che si abbia 10, 20, 30, 60, 80 anni. E poi si va a tavola parlando di noce moscata, quindi restate con noi perché si parte, è caldo il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
2: Un classico italiano del 1991 con Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, diamo il via all'appuntamento di oggi. Sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Buon sabato, buon 29 di agosto. Come ci siamo arrivati al 29 di agosto?
1: Non me lo ricordavo.
0: Non ne parliamo, andiamo avanti. Quindi vediamo un po' di date, partiamo con l'agenda. E con quelle date che hanno segnato la storia d'Italia esattamente in questo 29 di agosto.
1: Partiamo dal 1512, l'esercito papale spagnolo, entrato in Toscana per rinsediare i Medici, prende Prato saccheggiandola. Firenze si solleva e restaura la signoria. 1706, Pietro Micca salva eroicamente Torino durante l'assedio da parte delle forze franco-spagnole. 1862, nella giornata dell'Aspromonte, l'esercito regio ferma la marcia di Garibaldi dalla Sicilia verso Roma. Concludo col 1991, a Palermo viene ucciso dalla mafia Libero Grassi, imprenditore impegnato nella lotta alla mafia.
0: Passiamo invece adesso a un po' di compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della Vergine?
1: Tanti auguri a Ricky Memphis, attore molto noto al pubblico italiano, e alla cantante Tosca.
0: Ci sono altri auguri che dobbiamo fare, a parte quelli a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi che fanno il compleanno proprio oggi, ma ci sono anche auguri di buon onomastico. Abbiamo dei santi.
1: Si festeggia Santa Sabina, nome bellissimo.
0: Mio nonno si chiamava Sabino.
1: Bellissimo, vedi? Sabino, maschile. Concludo col proverbio del giorno: agosto, moglie mia, non ti conosco. Indica la sospensione della routine e dei doveri coniugali durante il periodo estivo.
0: Ma in che senso? Non ho capito. Chi l'ha coniato questo proverbio?
1: Non lo so, ma lo stimo molto, lo vorrei conoscere.
0: Io invece no, non sono d'accordo, ma sono punti di vista. Potremmo farlo anche al femminile, cioè nel senso,
1: certo.
0: Marito mio, come sarebbe?
1: Marito mio, ad agosto non ti conosco praticamente.
0: Io lo farei
1: in entrambe. Ah, così sì,
0: Certo. Un po' di

0: mezzo abbiamo fatto un piccolo battibecco nel fuori onda, perché io non ero particolarmente d'accordo con il proverbio di oggi che riguardava gli uomini che durante l'estate vanno in ferie dalle loro relazioni. Ma dove sta scritto?
1: Un mesetto, solo uno.
0: No, non esiste. Vabbè, andiamo con i messaggi, che meglio, se no io e Lori continuiamo a battibeccare, perché nel fuori onda, insomma, abbiamo aperto una bella discussione. Ci sono arrivati anche dei vostri messaggi che si accodavano alla mia di polemica. Che ci scrive Lore?
1: Oggi finisce male. Ci hanno scritto Giulia e Luca. Ciao ragazzi.
0: Ciao Giulia, ciao Luca.
1: Giulia ci ha scritto: indimenticabile Ricky Memphis in Distretto di Polizia. Io l'ho visto. Quanto ho riso e quanto ho pianto. È vero, perché era un poliziotto simpatico, però poi vabbè, andatelo a vedere, se vi va, finisce un po' male per lui.
0: Vabbè, poi lui ha un aspetto anche molto simpatico, con quell'occhiale, la frangetta. Poi lui, romano di Roma, nonostante il nome Ricky Memphis, insomma, tipo Ricky Martin, non c'entra niente. Molto distanti come,
1: sì,
0: come immaginari e anche come artisti.
1: Luca ci ha scritto: invece tutto agosto l'ho passato con mia moglie. Ecco, vedi, Fra, questo proverbio però me lo ricorderò per il prossimo anno. Ma intanto abbiamo comunque aiutato un nostro ascoltatore.
0: Luca, guarda, io mi taccio, se no continuo la polemica e Lorenzo mi dice che sono pesante.
1: Però
0: basta.
1: Se si fosse chiamata Lucia?
0: Forse se si fosse chiamata Lucia avrebbe avuto ragione.

0: chiudiamo la parentesi con l'agenda di questo sabato insieme, 29 di agosto, ultimo sabato del mese. Sono Francesca Romana Macri e tra poco apriamo come sempre un momento dedicato alla nostalgia, perché il sabato siamo nostalgici ed è anche giusto che sia così, e parliamo di tutti quei giochi da carte, ma non solo, in generale che cosa significano le carte per la cultura italiana e per l'estate italiana. Ci sono le francesi, le napoletane, le siciliane, vediamo quali sono le vostre preferite tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2000. 2015, il sapore dei tuoi desideri.
3: Oye Siri, necesito una compañía de internet rápida y eficiente.
4: Te recomiendo Inet Sistemas, son profesionales en telecomunicaciones y pueden ofrecerte más megas por menos dinero.
3: Tienes razón, Siri, tienen la mejor conexión al mejor precio. Inet Sistemas Fuerteventura, instalaciones rápidas con técnicos locales. Si lo deseas, te pueden instalar la fibra óptica. Consulta la cobertura, navega sin límites y con un servicio de primera calidad. Llama al 928-53-6609 o visita inetsistemas.es. Inet Sistemas Temas, Corralejo, en la calle Perdiz 2.
4: Bravo, la mejor compañía de internet de Fuerteventura. Recuerda el número 928-53-6609.
5: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
6: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
5: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
6: Así la quiero yo.
5: Una bandera.
6: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
5: Islas iguales.
7: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: più.
1: L'estate italiana è composta da mille sfaccettature, ma secondo me c'è una cosa e c'è un gioco che parte della nostalgia italiana, perché arriviamo al momento della nostalgia del passato. Torniamo indietro negli anni, ma secondo me continua ad essere una cosa molto attuale. Ciao Lore, ben
2: ciao,
1: tornato.
2: Fra, grazie.
1: Parliamo di giocare a carte. C'è lo scopone, c'è briscola, 3-7.
2: Tantissimi.
1: Questo per quanto riguarda le carte italiane, per non parlare poi di quelle francesi.
2: Torniamo indietro poi di tantissimi anni, perché pare siano nate nel 1377 grazie a Giovanni Stimolo, e da lì praticamente gli italiani non hanno mai smesso di giocare a carte, no? Perché ancora adesso comunque si gioca, anche se purtroppo dobbiamo dire che col passare del tempo sempre meno, perché le nuove generazioni tendono più, no, a utilizzare la tecnologia.
1: Sì, ma ti posso dire, anzi vi posso dire che ci sono, io ad esempio quando andavo al liceo, durante le assemblee d'istituto, pure durante momenti morti magari
2: anche
1: in cui i professori ci facevano rilassare, diciamo così, la partita carte ad assopiglia tutto, a briscola 3-7 non mancava mai, e penso che sia una cosa ancora attuale, cioè le carte sono ancora parte della cultura italiana. Poi ricordiamo che ci sono le carte napoletane, le carte siciliane, questo parlando di quelle italiane, poi ci sono anche quelle francesi con giochi come Scala 40, Burraco, poi abbiamo anche il poker.
2: Sono tantissime, no? Dobbiamo dire grazie ai nostri nonni soprattutto. Il mio preferito ad esempio è il 151, io ci gioco sempre con mio nonno, è una sorta di briscola proprio più complicata e un po' più lunga.
1: Con carte italiane?
2: Con carte italiane,
1: okay.
2: Bellissimo, ve lo consiglio, se non è difficile insegnarvelo adesso, però andate magari a controllare come si gioca su internet.
1: Così anche per fare un refresh in quest'estate 2026.
3: Radio Kalima. Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Sono le 10:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. È morto nella notte al Sant'Eugenio di Roma l'infermiere 54enne rimasto gravemente ustionato nell'esplosione avvenuta nei giorni scorsi in una palazzina a Cassino, forse a causa di una fuga di gas. L'uomo aveva riportato ustioni sul 90% del corpo. Nello stesso ospedale, con ustioni del 70%, la compagna, una OS 40enne, anche lei dipendente dell'ASL di Frosinone. Ed è morto ieri sera allo stesso ospedale anche il 33enne romano che martedì pomeriggio, dopo essersi cosparso di benzina, si era dato fuoco in un distributore di carburanti in via Prenestina. Cremona è una città sfregiata dopo la violenta tromba d'aria con grandine che si è verificata nel pomeriggio di venerdì 28 agosto. In 10 minuti l'ondata di maltempo ha abbattuto migliaia di alberi, danneggiato 10 chiese, scoperchiato tetti e causato danni a circa 10.000 auto. Confermati oltre 40 feriti, nessuno è grave. Siegfried Ranucci fuori da Report, ma ora è impegnato a combattere per quella che lui stesso ha definito l'indipendenza dell'informazione. Le offerte della RAI sono inaccettabili, tra cui emerge anche la corrispondenza da Il Cairo e qui la provocazione della giornalista che allude alla tragica fine di Giulio Regeni. Mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo, Confcommercio, in collaborazione con SVG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Ed è tutto.

0: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
1: Due ore con voi due?
2: Certo, perché? Non ti va bene?
3: Non incominciate a litigare voi due, il programma non è ancora iniziato.
1: Ehi, non siamo mica solo noi tre?
3: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
2: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
3: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
1: Ok, allora ci sto.
0: Kalima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Kalima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.

0: soprattutto riposare il più possibile. Gemelli, oggi avrete successo in ambito lavorativo. La vostra determinazione vi consentirà di avere una carriera appagante e ricca di obiettivi. E saprete anche distinguervi dai vostri colleghi. Buona l'autostima. Cancro, avrete tanti traguardi da raggiungere. Non arrendetevi davanti alla prima difficoltà. Al contrario, trasformate ogni ostacolo in un trampolino di lancio e un nuovo stimolo. Leone, il rapporto con la famiglia sarà abbastanza travagliato in questo fine settimana. Vi sentirete messi alle strette a causa del vostro punto di vista. Provate a mantenere la calma e al massimo allontanatevi. Vergine, l'ansia rischierà oggi di prendere il sopravvento. Infatti non siete affatto contenti di un cambiamento appena avvenuto. Alcuni eventi per voi infatti sono davvero difficili da sopportare. Prendetevi il tempo per accettare la nuova situazione. Bilancia, oggi sarete dei perfezionisti. Non avrete alcuna intenzione di lasciare le cose in sospeso. Inoltre cercherete di ridurre gli errori al minimo e utilizzerete questo approccio anche sul posto di lavoro. Scorpione, sentirete oggi il bisogno di rimettervi in forma, soprattutto dopo le mangiate dell'estate. Cominciate allora a muovere di più il corpo facendo qualche attività che vi appassiona e magari prestate più attenzione all'alimentazione, preferendo cibi naturali e non processati. Sagittario, la voglia di raggiungere i risultati desiderati non vi mancherà di certo. Camminerete a testa alta, cercando di stabilire le vostre principali priorità. Se seguirete ciò che desiderate, non ve ne pentirete. Capricorno, la vita di coppia sarà caratterizzata oggi da alcuni momenti di difficoltà. Non riuscirete a comunicare serenamente con il partner. Le vostre interazioni saranno piuttosto accese. Magari prendetevi i vostri spazi. Acquario, non troverete alcun appoggio oggi da parte dei vostri amici per un progetto in cui avete bisogno di sostegno. La loro reazione vi lascerà con l'amaro in bocca. Per fortuna riuscirete a trovare altrove la giusta motivazione. Pesci, avete tanti sogni nel cassetto. Purtroppo forse non tutti possono essere realizzati. Alcuni invece sono realizzabili, ma hanno bisogno di più tempo. Fate piani a breve, medio e lungo termine e restate su un piano di realtà. Oggi vi saluto con le parole di Madre Teresa di Calcutta. La speranza vede l'invisibile, sente l'intangibile e realizza l'impossibile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1991 con Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso.

0: sono i vostri messaggi, che come sempre sono tanti, soprattutto in quest'estate 2026, parlando di carta. È come se avessimo toccato un po' un nervo scoperto, diciamo così, ma l'accezione ovviamente è positiva, perché i giochi di carte, con le carte italiane ma anche francesi, sono parte della quotidianità anche di tante persone in questo periodo, perché siamo in un momento, per tanti, non per tutti, di relax, in cui siamo al mare anche la sera, ci troviamo con amici, e quindi vogliamo non farci una bella partita a carte?
1: Oh, certo.
0: Facciamocela qua, subito. Live, Lore.
1: Ciao Fra, allora ci hanno scritto Michele e Sara, che salutiamo.
0: Ciao Michele, ciao Sara.
1: Allora, Michele mi ha sbloccato un ricordo, ha scritto: adoro scopone scientifico, quante litigate. Io l'unica volta che ci ho giocato con la mia famiglia, te lo giuro Fra, è cascato un albero sulla nostra macchina.
0: Ma stai scherzando?
1: No,
0: vero? Veramente?
1: È veramente, da quel giorno ovviamente mai più giocato a scopone scientifico con la mia famiglia, mai più.
0: C'era troppa scienza, capisci? Nell'aria, troppi elettroni, neutroni.
1: Assurdo.
0: Io invece, per quanto riguarda i giochi da carte con le carte italiane, c'è un meme che girava su internet, ovvero: io cerco di imparare, però non ci riesco proprio, le cose mi vengono spiegate 2, 3, 4, 5 volte, ma non riesco proprio a farle mie. Con le francesi è diverso invece.
1: Tocca giocare quindi in Francia. Poi Sara: adoro saltacavallo, a Natale ci giocavo
0: sempre.
1: Bellissimo, bei ricordi, anche lì tanti soldi persi.
0: Però posso dire che secondo me alcuni giochi di carte hanno appunto una stagione. Saltacavallo è inverno, Capodanno, Natale, festività, e invece tutto il resto sa di estate. Business.

0: Italia.
1: Quasi addirittura d'arrivo di questo sabato, carissimi amici, tra poco parliamo di un ingrediente che dà quel tocco in più ai piatti italiani. Parliamo della noce moscata perché, insomma, può far veramente delle grandi cose se abbinata nel modo giusto. Restate con noi, si va in tavola tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: di verdi, bianchi e rossi nel sabato italiano, cari amici. Ben ritrovati, sono Francesca Romana. Con noi torna il nostro Lorenzo. Ciao Lore,
1: sono sempre
0: sabato.
1: Qui, ciao Fra.
0: Meno male, direi.
1: Certo.
0: Arriva il momento di andare in tavola e c'è un ingrediente che dà quel tocco in più ai piatti. Parliamo della noce moscata. Dove, come e quando viene utilizzata?
1: Abbiamo già affrontato in passato dicendo che comunque bisogna stare attenti, no? A non utilizzarla un po' troppo. Però diciamo oggi altre cose, ovvero lei è protagonista anche di tradizioni esoteriche e magiche. Cioè, storicamente associata a prosperità, a fortuna, a sogni promonitori e a protezione. Faccio degli esempi: può portare ricchezza, quindi portare una noce moscata intera in tasca o nel portafoglio è considerato, diciamo, un potente amuleto, un po' come, diciamo, con il peperoncino, no? Hai presente quelle persone che si portano appresso?
0: Sì, però,
1: il peperoncino.
0: Il peperoncino è finto, la noce moscata in questo caso
1: è
0: deve
1: vera.
0: Essere vera.
1: Esatto.
0: E come ci entra nel... Scusate, io vado dritta al punto di vista pratico. Come ci entra una nocella?
1: Infatti non per forza nel portafoglio, anche in tasca. Va benissimo anche così.
0: Ok.
1: Oppure in passato, polverizzata o mescolata da altri oli, veniva usata in incantesimi e bagni purificatori per aumentare il fascino e il desiderio. In più, le sue leggendarie proprietà magiche sono legate al suo contenuto di miristicina e elemicina.
0: Cosa sono delle medicine?
1: Te lo dico subito, sono oli essenziali che a dosi elevate provocano effetti psicoattivi e allucinogeni. Quindi un tempo erano un po' considerati mistici o addirittura divinatori. Lo ripeto, stiamo attenti perché altrimenti facciamo la fine degli antichi romani che quando assumevano un po' troppo noce moscata perdevano, diciamo, un po' la bussola.
0: E per citarle ancora, come dicevano gli antichi romani, in medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo.

oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Siamo arrivati alla fine di questa settimana insieme. La prossima è tosta perché sarà settembre. Sono Francesca Romana Macri, vi ringrazio, vi ricordo che ci sentiamo e ci sentiremo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Un grazie speciale ancora va a Lorenzo, quindi buon weekend, buon fine settimana, buon ultimo sabato di agosto. Da noi di Verdi, Bianchi e Rossi, ciao! Verdi.

0: Bentrovati, buon sabato 29 agosto con il GR delle buone notizie. I migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. Per il secondo anno consecutivo Bangkok in Thailandia si classifica al secondo posto. In terza posizione c'è Città del Messico, al 14° posto troviamo invece l'unica italiana della classifica, Napoli. Dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del casatiello, la cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati. Dopo l'Australia, anche la Gran Bretagna vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni per proteggere i minori dall'esposizione eccessiva online. Il dibattito nell'Unione Europea intanto ferve, la Commissione Europea sta cercando un modo per tutelare i minori, ipotizzando un innalzamento dell'età per accedere. In Italia per adesso se ne parla soltanto, ma non c'è traccia di divieti e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'abbraccio della famiglia Bagheria, realizzato il desiderio di un paziente del reparto di chirurgia vertebrale che dopo un viaggio di 16 ore ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio, che in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. Gerry Scotti ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione, conferita dall'Università dell'Insubria a Varese. Prima dell'ingresso in Aula Magna, accolto da lungo applauso, il conduttore ha incontrato in rettorato la ministra Bernini, espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti, definendolo una persona capace di entrare nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Estate 2011. Avicii, Level.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, secondo una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il governo nepalese intanto ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 626 le vittime, quasi 3.000 i dispersi. È stato ritrovato morto in un laghetto artificiale a Pomonte, nel comune di Scansano, in Toscana, l'uomo che risultava scomparso da casa. In Maremma si cerca anche una donna di 86 anni scomparsa durante una vacanza nel Grossetano. I due casi non sono collegati tra loro. Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth sta discutendo della possibilità di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti nel 2028, secondo alcune fonti citate da NBC News, smentite però dal portavoce del Pentagono Parnell. Sul fronte Dem, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez sta valutando se candidarsi alla presidenza oppure sfidare il leader della minoranza democratica al Senato, Schumer, per il seggio di New York. MotoGP 1 Super, Marco Bezzecchi migliora il record della pista in 1:44.962 e firma una gran pole position ad Aragon. Completano la prima fila i fratelli Marquez, secondo Marche, terzo Alex. Nel pomeriggio alle 15 il semaforo verde della sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Estatal de Meteorologia prevede per questo sabato venti forti in diverse zone dell'arcipelago e temperature che raggiungeranno i 30 gradi, riportando il caldo estivo in tutto il fine settimana, specialmente nelle zone interne e meridionali. Allo stesso tempo, i cieli del nord delle isole col maggiore rilievo, come Gran Canaria, presenteranno una forte nuvolosità durante la mattina, con una bassa probabilità di piogge deboli e isolate, mentre nel resto delle aree prevarrà il sole. Nel frattempo, sul fronte della cronaca nera, a Gran Canaria una fuga temeraria si è conclusa a Marzagan con l'arresto di un automobilista che è stato ricoverato in ospedale dopo aver guidato contromano in diverse strade e aver tentato di speronare alcune pattuglie della polizia. Per quanto riguarda la Contura, le sale cinematografiche delle isole salutano il mese di agosto con grandi anteprime e novità, tra cui spicca il debutto per famiglie del film d'animazione intitolato Tadeo Jones e la lampada meravigliosa. Infine, per lo sport, il Club Deportivo Tenerife affronta la sua nuova giornata calcistica allo stadio Eliodoro Rodriguez Lopez, con l'obiettivo di prolungare lo stato di felicità e l'entusiasmo della tifoseria dopo l'ottimo debutto in campionato. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane. Dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme. Su Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Si quieres saborear una fantástica paella Fuerteventura, tienes que ir a La Paellería. Encontrarás todos los gustos de la paella tradicional y además paella vegana y vegetariana acompañadas de los mejores vinos canarios. Todas nuestras paellas están hechas sin gluten. La Paellería abre todos los días de las 12:30 a las 22. Estamos en la nueva ubicación en el centro del Cotillo, en calle Muelle de los Pescadores 2. Aconsejamos reserves tu mesa al 641-943298 o en nuestra pagina web lapaelleria.es.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana, secondo una stima iniziale, mentre è ancora in corso la valutazione dei danni. Il governo nepalese intanto ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso. Almeno 626 le vittime, quasi 3.000 i dispersi. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev nella tarda serata di ieri, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Almeno 42 persone sono rimaste ferite, tra cui 4 bambini. 381 persone, tra cui 59 minori, sono state evacuate dalla zona colpita. Un uomo è disperso in mare, travolto dalle onde e dalle forti correnti, davanti alla spiaggia di Bogliasco, a Levante di Genova. In atto le ricerche del bagnante, che non è più riuscito a tornare a riva. Con lui c'era anche un altro uomo, che invece è stato raggiunto e tratto in salvo dai bagnini di stabilimenti vicini. Economia. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,016 euro al litro per la benzina e 2,130 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,096 per la benzina e 2,204 per il gasolio. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un viaggio nel 1980 con Edoardo Bennato, il rock di Capitan Uncino.
6: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che ha rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muove? Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave. Sono

0: qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
3: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
2: Hai ragione Siri, hanno la miglior connessione con il miglior prezzo. Inet Sistemas Fuerteventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in calle Perdis 2.
3: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas. Un crecimiento anual de más del 14%. Y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: sex.
1: En Canarias.
2: Es la hora 13:32 minutos.
3: Sono le 13:32 minuti. Radio
4: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba in un ospedale di Santa Clara, a circa 300 km da La Habana dalla serata di ieri. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle ha accusato un forte mal di testa e un malore. Il ministro degli esteri italiani fa sapere di essere in contatto con l'ambasciata. La Germania si prepara ad attribuire alla Russia il fallito attacco con un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia e ad annunciare nuove ampie sanzioni contro Mosca. Sale intanto ad almeno 37 morti il bilancio degli attacchi russi nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. Le squadre di soccorso in Nepal hanno rintracciato 187 turisti dopo le frane e le alluvioni che mercoledì hanno devastato il paese himalayano. Circa 3.000 persone risultano ancora disperse, mentre il bilancio delle vittime ha superato quota 600. Il governo del Nepal chiede assistenza internazionale per rafforzare le operazioni di ricerca e soccorso delle persone intrappolate in un tunnel. Siamo sgomenti, parla così il sindaco di Cremona Andrea Virgilio il giorno dopo la tromba d'aria con grandine che ha messo in ginocchio la città. I danni, aggiunge, sono enormi, complicati da quantificare. Danni a 10 chiese, 10.000 auto, il bilancio è di 43 feriti. Mentre ufficialmente è iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'osservatorio Confturismo Confcommercio, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. È tutto, a più tardi.
5: Calima de Magnana sta per tornare.
6: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
5: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
6: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
5: E quest'anno ci aspettano tante novità.
7: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
5: Calima de Magnana.
6: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
8: Calima Rewind.

0: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teperino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teperino è in Caie Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646-820078 e vienici a trovare anche per un cocktail al tramonto.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche nel weekend insieme con tante notizie e con tanta musica. Sono convinto che un po' a tutti è capitato di guardare magari il prezzo di un viaggio e dire a questa cifra ci vado a nuoto, e due australiani hanno avuto più o meno lo stesso pensiero, solo che loro hanno deciso di provarci davvero costruendosi una zattera perché il traghetto costava troppo.

0: C'è una storia molto particolare che riguarda i viaggi, no? Che ci sono stati in quest'estate 2026. Il traghetto costa troppo e quindi due australiani hanno deciso di fare una cosa abbastanza inusuale. Questa storia arriva proprio dall'Australia. Due amici volevano raggiungere Kangaroo Island con alcuni mezzi e diverse attrezzature, ma il traghetto sarebbe costato circa 1200 euro. Così hanno costruito una zattera artificiale e hanno deciso di affrontare autonomamente la traversata, e non si parla di quattro assi legate insieme, perché a bordo avevano sistemato persino un barbecue e anche un piccolo bagno. Da vedere, questa zattera era veramente molto molto bella, e questa impresa, no, ha attirato moltissima attenzione, anche perché quelle acque non sono esattamente una piscina comunale, e organizzare una traversata del genere richiede preparazione, richiede anche tanta sicurezza. Però la storia racconta perfettamente cosa può succedere quando qualcuno guarda il prezzo di un biglietto e pensa: no ragazzi, qui bisogna trovare un'alternativa. 1200 euro io non li regalo. La maggior parte di noi cerca uno sconto, loro invece hanno costruito direttamente il mezzo di trasporto. Giusto per concludere bene la storia, sappiate che alla fine ci sono riusciti.
1: Dice anche

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Calle La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: The Mac Special 3. Straight senza pausa. The Mac Special 3.
1: Sabato insieme The Mag con Yuri Caliola, adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'ex deputato Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. Si trova in un ospedale a Santa Clara, 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa è un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. Sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle violente alluvioni e delle frane che hanno colpito il paese. Siamo sani e salvi, ma il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto. Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 per ora le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Calcio: Rafaleão è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo 7 anni al Milan. Il portoghese è atterrato a Istanbul, dove svolgerà nelle prossime ore le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto con il Galatasaray. Al Milan mi sono sentito a casa. Ringrazio i tifosi, ha detto Leão, prima di partire. È tutto, a più tardi.

0: sicuramente amici vi sarà capitato di prenotare in un ristorante che desideravate tanto visitare e soprattutto degustare, no, il cibo, e avete ricevuto un no, siamo pieni. E di solito ci arrabbiamo quando un ristorante ci dice che non ha posto, no, per sabato prossimo, a distanza di una settimana. A New York invece hanno deciso di eliminare il problema alla radice. Puoi prenotare un tavolo, ma solo con 20 anni d'anticipo.
1: Radio Kalima. Radio Kalima.

Parliamo di cose assurde che succedono nel mondo e non possono non essere raccontate all'interno di The Meg. A New York è stata lanciata un'iniziativa curiosissima che permette di prenotare oggi, se lo fate oggi, se alzate il telefonino e chiamate, una cena per il 2046. Avete capito bene, sono 20 anni. L'idea nasce come una scommessa sul futuro della ristorazione della città, scegliere adesso un locale immaginando che esista ancora tra 20 anni. Ed è proprio questo l'aspetto interessante, pensate a quanto può cambiare una città in 2 decenni. Ogni anno già ci sono degli stravolgimenti, dei cambiamenti, pensate tra 20 anni, ristoranti che aprono, che chiudono, quartieri che si trasformano, mode gastronomiche che oggi nemmeno esistono. Ma c'è anche qualcosa di romantico nell'idea di fissare un appuntamento così lontano. Oh, ci vediamo a cena, nel 2046, mi raccomando, non prendere impegni per quel giorno tra 20 anni, perché ci dobbiamo gustare una cena insieme. Bisognerà soltanto ricordarsi la prenotazione, perché se siete come me, io dimentico cosa devo fare tra 2 giorni. Pensiamo un po' tra 20 anni. Comunque è abbastanza bello questo progetto. Ci sono tante persone che hanno già prenotato. Tra 20 anni capiamo un po' com'è andata.

Siamo quasi agli sgoccioli di agosto, ma non sono finite le ferie. Ci sono tante persone che partono proprio in questi giorni per sfruttare al meglio la fine di agosto e anche l'inizio di settembre. Quindi immaginiamo un attimo una vacanza tipo di una persona. Arriviamo finalmente in spiaggia, mettiamo il telefono sul lettino e diciamo: da oggi stacco completamente la spina, non devo pensare al lavoro. Poi subito dopo il telefono vibra, guardiamo lo schermo ed è una mail di lavoro. Naturalmente l'apriamo. È sbagliato o è corretto fare così?

0: pausa. The Mag Special 3.
1: Partiamo subito con un dato per niente positivo: 9 italiani su 10 controlla le mail di lavoro anche in vacanza. Secondo un'indagine citata di quest'estate, appunto, sono questi i numeri non proprio positivi, e lo si fa appunto durante le vacanze. Ed è curioso perché possiamo essere a centinaia di chilometri magari dal nostro ufficio, ma basta una notifica per riportarci mentalmente alla scrivania in pochi secondi. Il problema è che una vera pausa serve proprio a interrompere, no, quel meccanismo che lo facciamo durante l'anno. Se continuiamo a controllare continuamente ogni giorno ciò che succede al lavoro, il corpo è in vacanza, ma la testa resta reperibile. Quindi quel relax che vorremmo raggiungere non lo raggiungeremo mai. Non significa necessariamente spegnere il telefono per le 2 settimane che abbiamo a disposizione. Può bastare stabilire un limite, no? Momenti precisi in cui magari controlliamo, togliamo le notifiche, oppure decidiamo che alcune cose possono tranquillamente aspettare. Perché se ci pensiamo, il vero lusso dell'estate non è tanto l'hotel a 5 stelle che abbiamo trovato, il posto meraviglioso che stiamo visitando, ma è riuscire a vedere un'email arrivare e pensare serenamente: beh, questa la posso aprire quando torno, non è compito mio adesso.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi, anche per questa settimana. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Canarias.
1: Es la hora 15, 32 minutos.
2: Sono le 15 e 32 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. Ore di apprensione per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba. Si trova in un ospedale a Santa Clara, a 300 km dalla capitale. Il ricovero per un forte mal di testa è un malore. Il ministro degli esteri Tajani è in collegamento con l'ambasciata italiana a Cuba. L'autorità per la gestione delle emergenze nepalesi ha aggiornato nuovamente il bilancio delle vittime accertate dell'alluvione, salito ora a 675 morti, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet, comunicati dalle autorità cinesi. Quasi 3.000 persone risultano ancora disperse, tra cui 3 italiani. Si tratta di Marco Ratto, Luca Barachini e la moglie Patrizia Marziale. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Elementi del governo statunitense utilizzano media creduloni per influenzare i prezzi, a beneficio personale, scrive su X il ministro degli esteri Araghchi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nella sua abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La donna, affetta da problemi psichici, pare abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas. La MotoGP, Marc Marquez domina la sprint race di Aragon. Lo spagnolo, scattato secondo, si è messo in testa dal primo giro e ha dettato il ritmo. Sul podio anche suo fratello Alex. Terzo Bezzecchi, quarto Acosta, poi Martini e Aldeguer. Undicesimo Bagnaia. Domani il gran finale con la gara lunga alle 14. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
5: Due ore con voi due.
6: Certo, perché? Non ti va bene?
7: Non incominciate a litigare voi due, Il programma non è ancora iniziato.
5: Ehi, non siamo mica solo noi tre,
7: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
6: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
7: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
5: Ok, allora ci sto.
4: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima. Toda Calima.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
3: Rebobinas el tiempo.
4: Un grande successo del 1981 con Olivia Newton-John, A Little More Love.

Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram @mildeseos2015. Il sapore dei tuoi desideri. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Sono le 16:31 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di ieri a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è arrivato in ospedale a Santa Clara in gravi condizioni. Verrà trasferito nel nosocomio della capitale, L'Avana. È morto a 92 anni a Modena Franco Fontana, maestro della fotografia e del colore. Le sue opere sono conservate in oltre 50 musei in tutto il mondo, oltre 400 le mostre, 70 i libri che gli sono stati dedicati. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina, lo riferisce la CNN. 675 morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite, mentre proseguono le operazioni di soccorso. Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Sul corpo della donna erano presenti numerose ferite di arma da taglio, ma al momento non è possibile escludere l'ipotesi dell'omicidio né quella del suicidio, attesa per l'autopsia. Calcio: dopo la vittoria del Milan sul Venezia riparte la seconda giornata di Serie A. Quattro gli appuntamenti del sabato, con tre partite in contemporanea alle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. È tutto.

0: di Bianchi e Rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, Bianchi e Rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.

0: fame. Vorrei mangiare qualcosa di buono e gustoso senza spendere molto.
1: Al Cutiglio, a Fuerteventura, c'è la pizzeria Marameo. È una pizzeria dove la pizza viene fatta da mani esperte secondo la tradizione italiana.
0: Fanno solo pizza?
1: No, anche lasagne, come la vegetariana, la boscaiola e la classica bolognese, con porzioni davvero esagerate. E poi il loro tiramisù, il più buono dell'isola.
0: Fantastico! E dove si trova?
1: La pizzeria Marameo è in calle 3 de Abril, all'ingresso del Cutiglio, ed è aperta tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Chiamo il 928 53 88 16 per riservare un tavolo o per ordinare una pizza da portarmi a casa.
2: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Canarias.
1: Es la hora 17:33 minutos.
2: Sono le 17:33 minuti. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione. Sarebbero gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale in seguito a un malore durante il suo viaggio a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, avrebbe accusato un forte mal di testa. Si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara, ma sarà trasferito a La Habana in ambulanza. Pronto un aereo per riportarlo in Italia. A Campo Nogara, Venezia, i funerali di Tania Terrin, uccisa a 39 anni dall'ex compagno Dino Keber. Durante l'omelia, il parroco Don Alberto Peron lancia una dura accusa alla politica. È la prima responsabile, dice, promuove i centri antiviolenza, ma dirotta i fondi alla difesa. Ha superato la soglia delle 3.000 persone il bilancio dei dispersi a seguito delle catastrofiche inondazioni lampo al confine tra Nepal e Cina. Lo riferisce la CNN. 675 i morti secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ai quali vanno aggiunti 7 morti in Tibet. Sono previste ulteriori piogge questo fine settimana nelle zone colpite mentre proseguono le operazioni di soccorso. Medio Oriente, il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa l'amministrazione Trump, sfrutta la guerra per manipolare i prezzi dell'energia. Il presidente iraniano Pezeshkian invece ammesso che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese. Lo sport, il calciomercato, clamoroso colpo a sorpresa dell'Atalanta. Frank Kessié è di nuovo un giocatore della Dea. Il centrocampista ivoriano torna a vestire la maglia nerazzurra dopo 9 anni. Per il ciclismo, colpo di scena alla Vuelta, il leader Pogacar è costretto al ritiro dopo una bruttissima caduta a una trentina di chilometri dal traguardo dell'ottava tappa, vinta da Cocar.

0: Kalima de Magnana sta per tornare.
1: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
0: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
1: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Kalima.
0: E quest'anno ci aspettano tante novità.
2: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
0: Kalima de Magnana.
1: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Kalima.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Hai voglia di dolce? Da Mildeseos trovi torte di compleanno, dolci freschi e biscotti artigianali fatti in casa per iniziare la giornata con gusto. E per chi ama il salato, ci sono pizze e focacce fragranti preparate ogni giorno con ingredienti genuini. Mildeseos, pasticceria e caffetteria, dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 16. Siamo al Cotiglio, in Caglia La Gomera 3, Local 7. Chiama il 645 59 42 51 e seguici su Instagram, @mildeseos2000. 15. Il sapore dei tuoi desideri.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. Gli aeroporti delle Isole Canarie affrontano una giornata di intenso traffico con ben 1.285 voli previsti per questo sabato di fine agosto, consolidando l'arcipelago come meta turistica principale. Nel frattempo, l'assessorato regionale all'impiego avvia un nuovo sistema tecnologico per controllare attraverso la geolocalizzazione la presenza reale degli alunni iscritti ai corsi di formazione professionale finanziati dalle istituzioni pubbliche. Spostandoci sul fronte dell'edilizia turistica, l'offerta complessiva degli alloggi per le vacanze registrati ufficialmente a Fuerteventura subisce una flessione, scendendo a un totale di 7.100 case disponibili sul mercato locale. Per quanto riguarda le infrastrutture sportive comunali, il municipio di Santa Cruz de Tenerife stanzia una spesa straordinaria di 2 milioni di euro, destinati ai lavori urgenti di riabilitazione per il campo da calcio del quartiere di El Sobradillo, danneggiato dal maltempo. Infine, per la cultura e le tradizioni locali, la comunità di San Andrés y Sauces, nell'isola di La Palma, celebra questo pomeriggio, a partire dalle ore 18.30, la sua tradizionale sfilata della romeria tipica, con eventi musicali e folklore. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche. Una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
1: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: En Radio Calima suena Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si può.

0: Ehi Siri, cercami una compagnia internet che sia rapida ed efficiente.
1: Ti raccomando, Inet Sistemas. Sono professionisti di telecomunicazione e possono offrirti più mega ad un ottimo prezzo.
0: Hai ragione, Siri. Hanno la miglior connessione con il miglior prezzo.
2: Inet Sistemas Quarte Ventura. Installazione veloce con tecnici sul posto. Navighi senza limiti ed hanno un servizio assistenza di prima qualità. Chiama il 928 53 66 09 o vai su inetsistemas.es. Se vuoi possono anche installare la fibra ottica. Consulta la copertura. Inet Sistemas. A Corralejo e in calle Perdis 2.
1: Bravo, la miglior compagnia internet di Fuerteventura. Ricorda il numero 928 53 66 09.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, a 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage. E il ricovero è avvenuto a Santa Clara per un forte mal di testa e un malore. Dopo alcune ore ha ripreso conoscenza e lo stanno trasferendo a L'Avana in ambulanza. Se le condizioni lo consentiranno, è pronto un aereo per trasferirlo in Italia. A Campo Nogara, nel veneziano, l'ultimo saluto oggi a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita a Ferragosto. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron. La responsabilità è per prima della politica, che promuove le associazioni antiviolenza, ma dirotta quei fondi a favore di difesa e armamenti. Una vittima oggi nel mare Ligure, un uomo è deceduto dopo essere stato soccorso in acqua a Chiavari, sul litorale davanti a Torre Fara. Ritrovato invece vivo dopo 8 ore di ricerche, il 24enne disperso in mare a Bogliasco, Genova. Cremone è una città sfregiata dopo la tromba d'aria con grandine di ieri pomeriggio, che in 10 minuti ha impegnato i vigili del fuoco in un centinaio di interventi. Oltre 40 i feriti, ma nessuno è grave. Almeno 10 le chiese sfregiate, migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Il sindaco afferma: siamo sgomenti, ci sono danni enormi. Ciclismo: Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia, mondiale a rischio. È tutto, buon proseguimento di serata. Radio Calima.
3: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción. We'll be right back.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Se nel nord di Fuerteventura vuoi gustare una fantastica pizza verace napoletana, devi andare alla pizzeria Teferino a El Cotillo. Nella nostra terrazza sull'oceano potrai mangiare, oltre alla pizza, i nostri panuozzi, la pizza e gli sfizi fritti, tutto realizzato con prodotti dalla Campania e accompagnati da una vasta scelta di vino e birra. Il nostro pizzaiolo Luigi ha 25 anni di esperienza ed il nostro forno è napoletano. La pizzeria Teferino è in Calle Pinto dell'Oro 3 a El Cotillo. Chiama il 646 820078. E vienici a trovare anche per un cóctel al tramonto.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti. Radio
3: Calima. Se cercavate un sabato tranquillo, avete decisamente sbagliato frequenza.
4: Due ore con voi due.
5: Ma certo, perché non ti va bene?
6: Non incominciate a litigare voi due, eh? Il programma non è ancora iniziato.
4: Ehi, non siamo mica solo noi tre, eh?
6: Ah no, ci saranno tanti ospiti.
5: Ho capito, ma dove ci troviamo? In studio?
6: Non solo, potremo anche essere in giro per tutto l'arcipelago.
4: Ok, allora ci sto.
3: Da Calima, due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Da sabato 5 settembre alle 11 su Radio Calima.
7: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un successo del 1996 con Neck, Laura non c'è.
8: Laura non c'è.

televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque. I'm

0: Bentrovati, buon sabato 29 agosto con il GR delle buone notizie. I migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. Per il secondo anno consecutivo Bangkok in Thailandia si classifica al secondo posto. In terza posizione c'è Città del Messico, al 14° posto troviamo invece l'unica italiana della classifica, Napoli. Dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del casatiello, la cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati. Dopo l'Australia anche la Gran Bretagna vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni per proteggere i minori dall'esposizione eccessiva online. Il dibattito nell'Unione Europea intanto ferve, la Commissione Europea sta cercando un modo per tutelare i minori ipotizzando un innalzamento dell'età per accedere. In Italia per adesso se ne parla soltanto, ma non c'è traccia di divieti e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna l'abbraccio della famiglia Bagheria, realizzato il desiderio di un paziente del reparto di chirurgia vertebrale che dopo un viaggio di 16 ore ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio, che in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. Gerry Scotti ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione, conferita dall'Università dell'Insubria a Varese. Prima dell'ingresso in Aula Magna, accolto da lungo applauso, il conduttore ha incontrato in rettorato la ministra Bernini, espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti, definendolo una persona capace di entrare nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio in Canarias.
2: Calima Noticias.
3: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Se vuoi gustare una fantastica paella a Fuerteventura, devi venire alla Paelleria. Troverete tutti i gusti della paella tradizionale e in più quella vegana vegetariana. Tutte le nostre paellas sono senza glutine. Inoltre, trovi un'ampia selezione di vini canari. La Paelleria è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 22. Siamo nella nuova ubicazione nel Muelle de los Pescadores numero 2, in centro del Cotiglio. È consigliata la prenotazione al 641-94-3298. O sulla nostra pagina web lapaelleria.es. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: En Canarias
1: es la hora 20:31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un successo del 1973 con Mia Martini, Minuetto.
7: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 21:32 minutos.
2: Sono le 21:32 minuti. Radio
3: Calima. Calima de mañana sta per tornare.
2: Vi abbiamo lasciati ad agosto per regalarvi la musica come protagonista.
3: Ma lunedì 31 agosto torniamo con la nuova stagione.
2: Le notizie, gli ospiti, le emozioni della trasmissione più seguita di Radio Calima.
3: E quest'anno ci aspettano tante novità.
4: E il martedì ci sarò sempre anche io a rispondere alle vostre domande.
3: Calima de mañana.
2: Da lunedì 31 agosto alle 11 su Radio Calima.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
6: Un viaggio nel 1980 con Paolo Conte. Via con me.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:33 minutos.
2: Sono le 23:33 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Rewind. Riavvolgi il tempo con la migliore musica dance 80, 90 e 2000.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
2: Radio Kalima, l'estate è qui. I'm a

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.